san o ho asane wo anwumerɛ o ho asane wo ka sɛ me ho asane me yareɛ biara adwenkyen biara wada